mi ritirando. Ferro, bronzo, muro, roccia, l'ostinata quota boccia, sulle muri degli inimici curando. Dunque passano già tutti, parca i monti, parca.

Noi si sogna e ballato da formicola di lanterne di serie di soldati di sei gran tamburo del tempio verde da strigone pigite ciabatte di pecchino.